0: Abbiamo Vargas.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselý Sviat.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Veselo koledo.
1: Christmas diamo, barca.
2: Joyeux Noël.
3: La Kristina.
4: Buon Natale.
5: S Novim godom.
6: Feliz Navidad.
7: Veselih svijom.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.